0: khona kwakhona.
1: Iza uzobona ilali. Bangavuya ukubona. Izo sobuyela lalini. Bangavuya ukubona kwakhona.